0: adepto presbytero Stephanie Novenonibus.
1: Ad vespe venere administrati an angeli condimni tagmane morani ad Stephanie Novenonibus.
0: Obhemem shaisaniya gunna shaisaniya tvatrayarshi sabra.